0: Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9.
1: Ehi, ho trovato una bellissima tarda, Romano, per aprirti un temita. Who's that girl? The Eurythmics. Arrivederci, una bellissima tarda.